0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8257. Okay.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8318.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

355 Radio Giuba. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.
1: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. I get those goosebumps every

0: domenica.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3665.

puoi richiedere con il codice 8 4 0

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6089.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. In serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo.
1: Toro.
0: Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia.
1: Gemelli.
0: Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati.
1: Cancro.
0: Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro.
1: Leone.
0: Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno.
1: Vergine.
0: Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi.
1: Bilancia.
0: Per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco.
1: Scorpione.
0: Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita, due e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export.
1: Sagittario.
0: Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano.
1: Capricorno.
0: Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse.
1: Acquario.
0: Le entrate dovute al tuo lavoro ti gratificano quanto basta per permetterti di fare acquisti più importanti.
1: Pesci.
0: Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 220.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayette dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. In serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo.
1: Toro.
0: Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia.
2: Gemelli.
0: Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati.
2: Cancro.
0: Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro.
2: Leone.
0: Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno.
2: Vergine.
0: Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi.
2: Bilancia.
0: Per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco.
2: Scorpione.
0: Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita, due e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export.
2: Sagittario.
0: Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano.
2: Capricorno.
0: Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse.
2: Acquario.
0: Le entrate dovute al tuo lavoro ti gratificano quanto basta per permetterti di fare acquisti più importanti.
2: Pesci.
0: Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
3: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: CNR, giornale radio.
5: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6022.
1: Quante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non è una piorigia, non

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4486.
1: Quando cammino su queste dannate nuvole,

0: esiste niente.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: CNR, giornale radio.
4: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 5008.
1: Tu di me e questo tempo, io di te ancora.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.

Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
3: Divani Totac,
2: aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0727.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4668.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
3: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
2: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti: l'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
4: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
2: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham. La nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7909.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. In serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo.
1: Toro.
0: Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia.
2: Gemelli.
0: Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati.
2: Cancro.
0: Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro.
3: Leone.
0: Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno.
2: Vergine.
0: Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi.
2: Bilancia.
0: Per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco.
2: Scorpione.
0: Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita, due e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export.
2: Sagittario.
0: Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano.
2: Capricorno.
0: Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse.
2: Acquario.
0: Le entrate dovute al tuo lavoro ti gratificano quanto basta per permetterti di fare acquisti più importanti.
2: Pesci.
0: Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
4: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Allora, stavo pensando...

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale e ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
5: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: CNR, giornale radio.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP, le dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D. Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, SPEA e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0518.

0: questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: CNR, giornale radio.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo.

Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il 10° oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più, in formato da 500 ml a 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei pieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12 euro.

0: 9,99 al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura. Indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi. Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79 euro, mentre i formati ricarica sono 2,49 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Mua.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
2: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Chase
3: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox, il

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 1 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: CNR, giornale radio.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il piedi, due tali, peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da UniEuro.

trasportare ed è un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 6 6 5.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale e ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Or, fino a 300 coperti.
0: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Gogi alle porte di Como, in azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati, e sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza. Gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4094.
2: Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti.

al momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
4: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane: i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco, filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
3: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sito TAC in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Discotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: What?
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4206.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2

0: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

chat, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente.

0: altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: CNR, giornale radio.
4: Tra le alte temperature, la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa, tra l'altro, l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goi, alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso incendio divampato nei pressi della costa vicino a Spalato, in Croazia. Almeno 36 i feriti, alcuni in gravi condizioni. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle ore scorse nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. Resta in carcere Walter Ravitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il GP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Azzurri ancora in evidenza, gli europei di nuoto a Parigi. Approda in finale la 4% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci ed Alessandra Mao. Sempre nello stile va in finale Luca Di Tullio nel 1500. Ed Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
6: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
7: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
8: Le Magnolie.
9: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
10: Terrazze Edeor, fino a 300 coperti.
11: Per la tua pubblicità su questa emittente,
12: 800 940 974.
13: Una scelta importante per risultati di prestigio.
14: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4781.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto

0: l'ho fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per la Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco, nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 9, 3.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolate di Blu Malcol a 2,99€, Coccolate Video 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolate di Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolate vi ricevi un campione di Coccolate di Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore condizioni di stabilità con ampie schiarite sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani proseguirà lo scenario estivo con sole caldo da nord a sud, interrotto solo da qualche innocua nube isolata in montagna. In giornata prenderanno forma focolai temporaleschi legati al caldo sul comparto alpino e sull'Appennino del sud, con la possibilità di forti rovesci nelle aree interne della Sardegna. Calura intensa e temperature oltre la norma anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4886.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: sì, lo voglio! Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
1: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
3: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
4: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0 1.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 9 5 5.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Allo?
2: Hola, bebé.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
3: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
4: Le Magnolie.
5: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente,
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: sì, lo voglio! Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
1: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
2: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

puoi richiedere con il codice 5, 2, 9, 4.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 4, 2, 6.

0: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 5.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 6 4 6

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 5

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Se mi lasci senza saliva, butti giù la porta, prendi quello che vuoi, sfondi una chitarra, vorrei essere.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: De Palma.